sorriso stridente dal cappuccio nero. Te chiant toi, te can chiant, e même pas, dov'è la tua casa, ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto. Chiant della classe, non solitaire. Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais. Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia. Sans jamais la montrer. Ferma, ti aspetta.